ke le boga mogadi o tshile tshobela ge re lokula me baraka misonge ranta ya Africa borwa ge ba betsa le dollar ya United States e re ke shoga di ranta tsela semetsela le di sente tsela semese swai ge ba betsa le ponto ka di ranta tsa masnipedi di di sente tsa masmese swai taro ge ba betsa le euro e re ke shoga di ranta tsela semese swai le di sente tsa masmetsela se swai euro e re ke shoga dollar ya daily di sente tsa semetlano mo la dollar ram ile o di yentse le kholo masmetlano senyane di sente tsa masmepedi tshela ge re ya go di rafia gauta e re ke shoga di dollar tsa dikiti tse nne magolo nne le seme senyane platinum ka di dollar tsa sekete magolo shupa masmetlano senyane onse o le sa tlotlwa go ya brand e re ke shoga ka di dollar tsa masmese swa shupa di sente tsa masume shupa senyane barrel ke tsela tsa me baraka tseo thobela.

0: ke di yame mo setleng se tobele fm e tuka mollo
1: bona bona bona mollo
0: o shata botse bo le boithabiso ga go tshetse le tabo le joy matato o tobele fm

0: Ah, bone, baro skavala vala, ngwana khoshi. Ah, Timarome, o skavala vala ke lena la kosha. Metsinge me bedi felana le wena re kela go irile o bedi mo leng gore Stembi so my vela ya gore balela ditse ba re go gore ka bela gore di fetogile ka sepope go se sefe.
1: Wa tikaba fast. Wa tikipo.
2: Sa di bongwa ga sekete.